sento che non ti saprò mai perdere, perché non ti potrò mai lasciare per cercare nuove cose.

amore girandoti nel letto, rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte.

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

canzoni, se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è, perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate,